0: Kneba shanti be ko akum kayaneti o vena kor be begont abo mo em vriti enanro o we
1: volete venne mo adve gamona po era tvenjemo avici senjemo em vriti no so avici senjeni kot venis miti e
0: me più avgos horin jibi ajitina chogen tata o enta fo shenan chonen tarsi on tarsi shen ta hotep enta si